mais fragado. Fome sa man fo place. Fome sa man fo tatu tani. Fala dem boom. A dem blessi. Tu de canta e tap. Mas o meni tatu zani. Con sukubi. Nadem. Sabana. Ben tatu presi. E conga.